E tu, dimmi sì, se ti va. Il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma. Tu, perché tu

fiamma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.